al pigiarmi casuiore, dammi un po' di speranza, pare che l'ore all'urgenza, un laso più e adidico, e dentro ora un nemico. A Tavignano per dispetto, l'hanno messo fucile in petto, dice chi colune dorme più, ma sai tutto.

0: mythology. Quattro, cinque, dieci, una vita.
1: Anime, umane.
0: Tre, quattro, cinque, dieci, una vita.

già mica su fiore, dammi un po' di speranza, pare che l'ore all'urgenza, un laso più e adirico, e dentro ora un nemico. A Tavignano per dispetto, l'hanno messo fucile in petto, dice chi coro ne dorme più, ma sai tu

0: Synergy. Tre, quattro, cinque, dieci, una vita.
1: Anime, umane.
0: Tre, quattro, cinque, dieci, una vita.

0: perenni se la gent. Quattro, cinque, dieci, una vita.
1: Anime umane.
0: Tre, quattro, cinque, dieci,

dal pigiare mica su fiore, dammi un po' di speranza, pare che l'ore all'urgenza, un laso più e adirico, e dentro ora un nemico. A Tavignano per dispetto, l'hanno messo fucile in petto, dice che coro ne dorme più, ma sai tu.

0: belelli se la c'è. Quattro, cinque, dieci, una vita.
1: Anime umane.
0: Tre, quattro, cinque, dieci,

al pigliare mica sui ore, dammi un po' di speranza, pare che l'ore all'urgenza, un laso più e adirico, e dentro ora un nemico. A Tavignano per dispetto, l'hanno messo fucile in petto, dice chi coro ne dorme più, ma sai tu.